anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico

0: cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
1: Ma prima o poi lo sai che guari.

0: Quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

passare la notte passandoci dentro, senza essere né troppo giusto e né troppo sbagliato, e guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi,

senza nome, ai palazzi del centro, inseguendo destini diversi, ma nemmeno poi tanto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù, antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
7: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
8: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop e Trud.

0: In terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
0: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro, con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
0: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
3: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena 2 anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissioni del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il 7° premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
0: Formula 1 dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Naviganti. Naviganti è una canzone. No, avviso ai naviganti. Si potrebbe dire, no? Naviganti è una canzone. Naviganti è una canzone di Edoardo De Crescenzo. E noi ci fermiamo un attimo, poi saremo insieme per un bel po' quest'oggi e per qualche giorno. Tanto salutiamo la abituale e consueta e brava conducente possiamo dire dell'autobus, le sue meritate ferie, insomma, se le sta godendo e tornerà fra un po' di giorni.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Della sagra degli

0: San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
1: Quando torno al mio paese. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Una giornata al mare, la voce, il cantante Maurizio Vandelli, la nuova compagnia. Non era la nuova compagnia, ma la nuova Equipe 84 firmava questa canzone. Canzone peraltro scritta da Paolo Conte, no? Una giornata al mare.

0: Oggi è lunedì 20 luglio. 201 sono passati 201 giorni dall'inizio dell'anno, 30ª settimana. Ne mancano 164 alla fine dell'anno. Oggi i santi del giorno sono Sant'Elia, profeta, Santa Pollinare di Ravenna, celebrato anche il 23 luglio, San Cassiano, Sant'Aurelio di Cartagine ed altri. Tra gli anniversari da ricordare oggi c'è un anniversario importante: nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna e sono passati 57 anni. Tito Stagno, ricordate, no? Ha toccato! E c'è Orlando che dice: no, ancora no, mancano 5 metri, una cosa del genere. Nel 2001 invece c'è un evento che si rivelerà tragico: il G8 di Genova. Il giovane Giuliani che muore colpito da un proiettile 25 anni fa. Piazza Alimonda. Guccini scriverà una canzone, teniamola a mente perché poi magari la mando. È un personaggio del mondo della musica molto importante, nato oggi nel 47, compie 79 anni oggi, un grandissimo chitarrista. Rock, jazz, salsa latina, Carlos Santana. Carlos Augusto Alves Santana, un artista molto influente sicuramente. Allora, sì, io nato oggi anche 722 anni fa, tanto per dire, nel 1304 il grande poeta Francesco Petrarca, che ha reso famosa anche la sua musa ispiratrice, no? La sua Laura. Allora, ci sono tanti spunti per confezionare anche una scaletta di interessante, no? Con le cose che abbiamo detto finora. Oggi è anche l'anniversario della scomparsa di Guglielmo Marconi, tra i più grandi scienziati, inventori di tutti i tempi. Considerato il padre nostro, considerato il padre della radio e in generale il principale artefice della comunicazione a grandi distanze, nato a Bologna, quindi bolognese Guglielmo Marconi. Sono le 9:18 al nostro orologio, adesso facciamo una pausa musicale. Andiamo sul lungomare insieme a Luca Carboni.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerine entrano.

Mi espongo anche dell'aggiornamento meteo. Aggiornamento meteo, normalmente a cura di Samuele Gregori, che in questo momento è in vacanza. Abbiamo sentito venerdì, si è preso una settimana. Stamattina ci ha mandato il suo aggiornamento meteo. Vediamo, il titolo è questo: è oggi e domani ancora giornate calde, nel pomeriggio passaggi nuvolosi, da domani pomeriggio fine del caldo eccessivo. Questo è il titolo. Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo avuto una giornata calda e soleggiata con passaggi nuvolosi pomeridiani, ma senza alcun tipo di precipitazione in città. Temperatura massima a Terni tra i 35 gradi della periferia e i 39 del centro. Oggi mattinata ancora calda, con temperatura minima a Terni tra 22 della periferia e i 25 gradi del centro. Durante la giornata passaggi nuvolosi ma senza nessuna possibilità di pioggia e temporali. Piogge e temporali no. Temperature stazionarie. Domani, martedì, mattinata soleggiata con clima caldo. Durante la giornata passaggi nuvolosi e vento in rinforzo. Non escludo in serata qualche pioggia, specie in Appennino. Temperatura in calo. Mercoledì 22 luglio, variabilità con temperature massime in forte calo. Temperature che scenderanno di circa 8-10 gradi rispetto ad oggi. Non escludo, scrive Samuele, qualche pioggia, specie in Appennino. Temperature che subiranno un brusco calo termico dal 22 luglio, con possibilità anche di qualche pioggia sparsa, pioggia e temporali che poi risulteranno più probabili e intensi tra il 26 e il 29 di luglio. Temperature che resteranno invariate, quindi niente caldo eccessivo, almeno fino alla fine del mese di luglio. Buona giornata da Samuele Gregori. E poi questo è il suo aggiornamento, lo pubblico, lo pubblicherò sulla pagina Facebook di Radio Galileo, così insomma. Dicevo del compleanno di Carlos. Stamattina mi sto piuttosto impuntando, vero? Proprio ogni tanto non escono i suoni come dovrebbero uscire. Allora, comunque, vediamo un po', speriamo che strada facendo, insomma, migliori. Carlos Santana, che oggi compie gli anni, e questa è una sua famosissima canzone.

E allora, adesso che facciamo? Adesso, dopo aver ascoltato e augurato buon compleanno, durante la mattinata ascolteremo altre canzoni di ascolteremo altre canzoni sicuramente di Carlos Santana, insomma, grandi successi e un sound particolare, caldo, ma è un caldo non afoso, è un caldo buono, va bene. Allora vediamo un attimo le locandine in edicola questa mattina, nell'edicola Eternane naturalmente, perché poi ogni città ha le sue, perché sono le notizie cittadine, no? Allora, vediamo un po', il Messaggero, malore fatale a Riccione davanti alla moglie, insomma, la persona è deceduta in acqua a Riccione, per cause ancora non 79 anni mi pare, adesso non vi so dire bene, non mi ricordo, comunque malore fatale a Riccione davanti alla moglie, e questo è interessante, cimitero, proteste per il nuovo regolamento. Queste proteste sono affiorate anche nei nostri programmi, successo insomma che durante il mercatino un paio di persone ci hanno chiamato per segnalare questa situazione. La nuova Ternana prende forma ancora dalla locandina del Messaggero, Corriere dell'Umbria, il generale Vannacci, la mia rivoluzione è democratica, intervista esclusiva al generale Vannacci, da parte del Corriere dell'Umbria, c'è solo questo titolone. Beh, evidentemente Vannacci è uno dei personaggi del momento, quindi la locandina si focalizza solo su questo. La Nazione, coppia muore nello schianto in moto, questo è il titolo. L'USLA, acqua sicura, revocati i divieti. Ricordate, no, quei giorni scorsi in alcune zone della città di Terni c'era stato il divieto di utilizzare l'acqua potabile, non più potabile potenzialmente, perché poi le analisi invece hanno tranquillizzato tutti. È stata revocata ordinanza, revocato il divieto insomma dell'utilizzo addirittura non solo del consumo ma anche per lavarsi, insomma era una situazione veramente veramente al limite. Allora io volevo farvi ascoltare una canzone di una cantante che oggi compie gli anni, si chiama Kim Carnes, e questo è un suo grande successo, forse l'unico, no, insomma, voglio dire conosciuta, però questo è stato veramente un grandissimo successo. Bette Davis Eyes, gli occhi di Bette Davis, grande attrice, no?

un grande successo del 1981. Io ricordo, Radio Galileo aveva 4 anni nell'81 e questa fu una delle canzoni più mandate in onda proprio nell'81, anche da Radio Galileo, anche attraverso le richieste del pubblico. Ma questa è una canzone, pensate un po', che era uscita, era stata pubblicata nel 74 da un'altra cantante molto conosciuta allora, e la cantante Jackie De Shannon, però non aveva lo stesso fascino, perché la voce così roca, così intensa di King Carnes, che oggi compie gli anni, ricordo, la resa praticamente un evergreen, una canzone sempre verde. Ricevette anche i complimenti dell'attrice di Bette Davis questa canzone. Ma io, tanto per fare un paragone, se volete, insomma, interessante, no? Vi faccio ascoltare anche la versione originale, quella del 74-75, che non ebbe grandissimo successo. Poi fu ripresa, riarrangiata, interpretata da King Carnes, e divenne, insomma, una canzone numero uno. Bette Davis Eyes, gli occhi di Bette Davis, nella versione originale di Jackie De Shannon.

Una versione sembra un'altra canzone, no? Rispetto a quella che poi è successo qualche anno dopo. Jackie De Shannon con la sua Bette Davis, gli occhi di Bette Davis. Adesso, se avete presente l'attrice, estremamente carismatica, Bette Davis, e, insomma, i suoi occhi erano un elemento fondamentale del suo carisma, assolutamente, perché erano ipnotizzanti, eh? Grandissima, grandissima attrice, Bette Davis. E allora abbiamo fatto gli auguri quindi anche a Kim Carnes, abbiamo fatto gli auguri a Santana, Carlos Santana. Facciamo suonare ancora Carlos e dai, eh? Quindi dal Messico con calore, ma calore, ripeto, che non è calore quello che è. Calore che rincuora.

È una canzone pubblicata alla fine dello scorso millennio, 1999, di Carlos Santana, questo grande chitarrista di sangue, temperamento e cultura, sangue latino, ma insomma che ha messo insieme il sangue latino con il rock, con il blues, con il jazz, insomma, bravissimo. Io, tra l'altro mi è capitato di assistere a un suo concerto particolare, perché erano lui e Bob Dylan insieme al Palasport di Roma, e insomma, bello insieme Santana e Dylan, due leggende. Il risultato non è stato proprio leggendario, però insomma, personaggi, premio Nobel peraltro, il Bob Dylan insieme, perché poi a Santana sono sempre andate a genio le collaborazioni e le contaminazioni. Allora, intorno alle 10 avremo le notizie. Intanto vi faccio ascoltare una canzone che ha partorito altre canzoni, come un po' quella che abbiamo ascoltato prima, no? In un certo senso, quella degli occhi di Bette Davis. La canzone è del 1960 e si intitola Stay.

Day di Morris Williams and the Zodiacs. Ecco, questa canzone del 60 attraversa l'oceano, arriva in Inghilterra, viene presa, adottata da un gruppo beat inglese e che ne fa una che ne incide una versione beat, no? Con la tipica sonorità di quegli anni lì, della swing in London.

intervalli di 3 anni, perché nel 60 esce la versione originale, nel 63 gli Hollies pubblicano questa versione di Stay Beat, versione beat, nel 66, quindi 3 anni dopo, arrivano quelli dell'Equipe 84, i modenesi dell'Equipe 84, prendono questa versione e incidono Resta. Che è la versione italiana di Stay.

Una particolarità, questa canzone era il lato A di un 45 giri di successo dell'Equipe 84. Ma la canzone che ebbe successo in realtà era il lato B della canzone. Anche questa che è, diciamo, una cover, no? Cioè la versione italiana, insomma, erano bravissimi quelle delle tre versioni comandate, forse che ho mandato in onda, forse la più bella è proprio quella dell'Equipe, eh? Sentito che freschezza che aveva. Sul lato B del 45 giri che io acquistai con grande trasporto, cioè con i soldi di mamma e papà, naturalmente, eh? Ero molto giovane in quel periodo, siamo nel 66, e l'Equipe 84 addirittura vinsero, credo, il disco per l'estate o qualcosa del genere con questa canzone, che era il lato B rispetto a Resta. E la canzone si intitola Io ho in mente te.

0: Vince il Cantagiro, ecco la manifestazione che io ho in mente di Vince il Cantagiro. Era la versione italiana di un successo di Barry Maguire, no? E vabbè, anche però anche il successo di Barry Maguire, perché le canzoni, cioè la musica che gira intorno fa degli strani giri, poi sono diverse versioni più o meno interessanti, più o meno valide. Quando andate ad acquistare questa canzone in un negozio che ancora c'è di dischi, che si chiama il negozio di Ialenti, ecco, però era in un altro luogo rispetto a quello attuale, e mi ricordo che lì si potevano ascoltare i dischi, c'era il giradischi, potevi scegliere la versione, ascoltai questa dell'Equipe, ascoltai la versione di Barry Maguire, e stranamente no, io, a me piaceva molto l'Equipe 84, e scelsi proprio la versione dell'Equipe 84. Allora adesso facciamo la pausa, poi casomai faccio ascoltare anche le versioni da cui nasce questa versione italiana, questa cover, come si dice. E intanto 4 minuti e mezzo di pausa e poi torniamo insieme.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, della solidarietà

0: La Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: La versione originale della canzone con la quale abbiamo praticamente chiuso, no? Prima della pausa, fra poco faremo un bel collegamento, quindi ci collegheremo con San Gemini Classic, con Virna Liurni, per parlare del secondo appuntamento che ci sarà domani, il 21 luglio. Ce ne parlerà la direttrice artistica dell'evento San Gemini Classic, Virna Liurni, tra poco. Vi faccio ascoltare, prima di collegarci con lei, la versione originale del successo dell'Equipe 84, canzone con la quale vinsero il Cantagiro, dicevamo, Io ho in mente te. Il testo è di Mogol, leggermente diverso dall'originale, perché l'originale è di Sylvia Tyson, canadese, una cantautrice, è un po' diversa, carica di rimpianto, non c'è quella cosa un po', anche un po', se volete, ossessiva, no? In senso buono, ogni mattina, ogni sera, ogni notte te, cioè questa, che invece nell'originale la protagonista ripensa un po' con rimpianto a un amore finito, a un amore finito, e riconosce di aver commesso degli errori. Tutto questo non c'è nella versione dell'Equipe 84. Sylvia Tyson, You Were On My Mind.

0: nella versione originale, insomma, c'è rimpianto, amore finito, però ho sbagliato con te, carissimo. Fammi... Poi invece nella versione con il testo bellissimo di Mogol, che contribuì al successo, cioè c'è una sorta di un amore travolgente, un po' di ossessione anche, io in mente te in qualsiasi momento della mia vita. Poi vi vorrò ascoltare anche la versione di Barry Maguire, ancora più intensa, che è del 65, cioè un anno prima del successo delle Kip 84, che come vi dicevo all'inizio è del 66. Vedete come le canzoni passano attraverso gli oceani, le culture, dal Canada, gli Stati Uniti, poi la pianura padana, Modena con l'Equipe 84. Adesso invece noi, come già annunciato, andiamo piacevolmente a San Gemini per San Gemini Classic con, eccola qua, Virna Liurni, che saluto. Buongiorno Irna.
1: Buongiorno carissimo Giorgio, buongiorno a tutti.
0: Non solo grande pianista, insegnante di piano, ma anche direttrice artistica di questo evento, no? Che diciamo che sono, quanti anni sono, me lo vuoi ripetere?
1: Sono moltissimi, sono 26 anni.
0: Pensa un po'. Più di un quarto di secolo, bello.
1: E sofferti, diciamo, ma con grandi risultati, bello. Nel nome proprio dello spirito di Francesco, realmente, perché noi siamo veramente poveri e questi successi veramente ci fanno pensare che qualcosa esiste.
0: Ti è rimasto
1: sembra
0: del
1: banale,
0: primo,
1: ma non è così.
0: Del primo appuntamento, che cosa ti è rimasto? Mercoledì 15 luglio c'è stato, ne abbiamo parlato l'altra settimana. Che cosa ti è rimasto del primo appuntamento?
1: È rimasto qualcosa di unico, perché in questo concerto magari l'ascoltatore, diciamo, usuale poteva credere, no, ad una taranta, la pizzica, ciò che incontriamo normalmente, diffusamente nei territori generici. Invece questa era anche una sorta di provocazione benevola, cioè lo studio dell'origine, lo studio della tradizione vera. Eravamo di fronte a parte alla Belloni, insomma una star, Alessandra Belloni, ormai vive in America, a New York, e lavora in questa cattedrale specificamente sulle nostre tradizioni, è molto apprezzata, è una tra le più grandi al mondo, che ha trasformato lo studio della taranta in terapia. Come dicevamo la scorsa volta, lei ha guarito e si occupa di seguire le donne che hanno subito violenza. Questa è una cosa molto importante, la valenza curativa della musica, nello specifico della musica dell'Italia del Sud, perché qui eravamo, lei è romana, insomma è stata attrice, anche danzatrice nei film di Fellini, credo che anche sua sorella sia nella RAI, insomma stiamo parlando di contesti importanti, studiosa delle tradizioni, musicista impegnata, ma gli altri due erano veramente meravigliosi, Giovannangelo De Gennaro, con loro ho avuto questo grandissimo piacere, insieme anche ad Antonio Marotta, di condividere un brano di spiritualità, cioè quel flauto era qualcosa antico, era qualcosa di aulico. E stiamo parlando di musicisti che vengono da una tradizione colta, ma che la superano di gran lunga, cioè quello è il loro punto di partenza, così dovrebbe essere, per poi ricercare e prendere non vi dico quanti altri titoli. Lui, Giovannangelo De Gennaro, insomma, è un flautista classico, ma poi ha studiato le tradizioni del Medioevo e a Girpoli strumentista, non vi dico come canta, come prende con facilità tutti gli strumenti in mano, e ha girato il mondo. E Antonio Marotta altrettanto, è anche un musicoterapeuta, etnomusicologo, attore di teatro, è stato bellissimo questo suo intervento in questo brano mio, io sono strumento di spiritualità, la provocazione, l'avanguardismo che ha messo in questa recitazione, diciamo, era per palati sottili, ma poteva arrivare a tutti, e questo è il nostro piccolo successo. Quindi la Madonna Nera, il culto della Madonna Nera, rara, e ci ha cantato Alessandra insieme a loro questi riti e come è possibile partecipare al credo in maniera più attiva, più energica, più possiamo dire anche più fruibile, no? Ma allo stesso tempo storica. Quindi è stato un concerto meraviglioso, e poi c'è stato il nostro grande basso lirico Nicolò Lauteri. Per questo momento con Fratello Sole e Sorella Luna ho avuto questo grandissimo piacere di accompagnarlo con il pianoforte orchestra, e abbiamo insomma commosso tutti, perché è stato un momento commemorativo in nome della signora Leda Violati, che tu ricorderai, no? La presidente dell'Associazione Patrimonio Storico di San Gemini, che ad oggi annoverano 17-18 opere di restauro. E poi Manolo Vella, il fotografo, che era un grande amico, un carissimo amico di questa estrema sensibilità, che più volte è stato presente e immortalato il nostro festival. Lui era dedito al nudo, è bella anche qui, faceva delle fotografie di nudi incredibili, e quindi tutta una simbologia. Bello, Giorgio.
0: Sì, va fatto, ne parlavamo anche l'anno scorso con Sandra Belloni, questa cosa del tarantismo, della Taranta, che inizia, cioè praticamente all'origine nella tradizione popolare è qualcosa di curativo, no? Si credeva che in certe situazioni, dopo il morso di un certo ragno, bisognava cantare e ballare per guarire. Quindi questo potere proprio, come possiamo dire, taumaturgico della danza, mi pare interessante, no? Molto interessante.
1: Molto, sì.
0: Senti, invece domani?
1: Domani abbiamo il cuore del festival, domani è una parte anche, diciamo, commovente, perché ciò che riuscite a fare con la mano San Francesco, lo scorso anno abbiamo avuto, ti ricorderai, quella chicca del compadre Matteo Ferraldeschi dalla Porziuncola, no? di Assisi, di Santa Maria degli Angeli, e il coro diretto da padre Matteo Ferraldeschi, meraviglioso, e il saluto di padre Enzo Fortunato. E quindi è stato il primo passo, e poi quest'anno siamo saliti umilmente al vertice con la cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, diretti da padre Peter Aerti e Alessia Cecchetti, organista, pianista nota. Un omaggio agli 800 francescani. E poi, come sempre, ci sarà questo ingresso, questa mia accoglienza, e con il brano Origine, che rappresenta la creazione, sono riuscita a coinvolgere, e è stato insomma felice anche padre Peter, che ha tre lauree, tra cui la prima è un violinista, quindi noi lo conosciamo sempre nella veste di direttore, ma sono riuscita a coinvolgere in qualità di violinista, quindi faremo questo brano iniziale trascritto per violino e pianoforte, e poi partirà questo meraviglioso concerto che è comunque molto...
0: Suonerai tu il pianoforte, quindi?
1: Sì,
0: con questa cosa eccezionale che è il violinista, che sei riuscito a convincere, perché hai una capacità incredibile di convincere le persone.
1: Speriamo, se che quando poi
0: fare cose che magari... Bene, questo è bello, voglio dire, è una dei motori, no? Di questo, un grande carburante per questo festival, no? Questa tua,
1: sì,
0: capacità di coinvolgimento.
1: Da sì, sottolineare, perché non posso offrire il quantum, ma offro insomma il motus.
0: Ci metti tutta la tua anima in questo.
1: Già.
0: Quindi vabbè, cominci tu con il pianoforte e il violino, poi che succede?
1: E poi ci sarà questo concerto con dei preziosi, e qui parliamo di musica sacra, di uno dei cori più preziosi e antichi che abbiamo, e nasce nel 1230. Questa io credo che sia la prova della sacralità stessa del coro. Cosa può vivere e sopravvivere? Solo qualcosa che è protetto dallo spirito, cioè da un'energia superiore. E ad oggi è ancora vivo questo coro, e noi siamo andati ad ascoltarlo poi nel progetto di spiritualità che ho attivato 2 anni fa, La Voce dell'Assoluto, nei luoghi del silenzio umbri, quando siamo stati all'abbazia di Sassovivo prima, guidati da un frate meraviglioso. Abbiamo fatto insieme a dei fedeli un incontro di preghiera e unito a questi miei brani di spiritualità. Poi, dopo questo momento, all'abbazia di Sassovivo, siamo andati alla volta dell'ascolto del concerto all'abbazia Reggia, appunto della cappella musicale ad Assisi di questo coro. Una cosa meravigliosa, vi dico che c'era il mondo di italiani pochi, devo dire, era piena questa meraviglia divina che è la nostra basilica papale di San Francesco. E questo coro che cosa preserva? Cioè l'origine, i veri brani sacri, la cultura della musica religiosa. E sapete, è anche molto difficile spostare questi cori, e anche altrettanto difficile poterli portare all'esterno. Mi ricordo l'anno scorso padre Ferraldeschi mi disse: guardi direttore, io, dice, non voglio mancare di rispetto, dice, ma non c'è una chiesa, so che c'è la chiesa di San Francesco perché all'aperto. Io mi appellai a Papa Francesco. Questo primo brano infatti di spiritualità lo dedicherò a Papa Francesco e a San Francesco. Ero come molte persone, ma ero innamoratissima di Papa Francesco e mi manca tantissimo, e allora mi appellai a Papa Francesco dicendo: portiamo la chiesa, padre, cerchiamo verso gli ultimi, è una simbologia. Così riuscì a convincerlo, e poi è stato meraviglioso, perché a Piazza Duomo, sono tutti lì circoscritti questi concerti, a parte siamo in mano a dei fonici, tra cui un mio carissimo amico da Perugia, che seguono anche Umbria Jazz, insomma, molto qualificati, ma comunque c'è un'acustica naturale, perché siamo sul sagrato della chiesa, con il retro, questa meravigliosa, comunque, mosaico della chiesa del Duomo, al lato il meraviglioso Grand Hotel, che è anche nostro collaboratore, e quindi nell'altro lato ancora a sinistra c'è una parete di abitazioni, quindi noi siamo circoscritti e si presta benissimo. Sono massimo 200 posti, un piccolo contenitore pregiato, e garantisco che le persone lo scorso anno si sono commosse fortemente e quest'anno sarà ancora maggiormente, no? Questo salire alla Basilica Reggia di Assisi ci tocca il cuore.
0: Quindi sarà un'altra serata bella, no? Perché voglio dire, anche proprio, hai fatto bene a sottolineare proprio l'ambientazione, cioè l'ambiente, la location, come si dice qualche volta. Perché per gustare la musica, specialmente dal vivo, non basta avere una buona amplificazione, bisogna avere anche un luogo che praticamente non... Io ricordo, per esempio, tanti anni fa, quando si facevano i concerti alla passeggiata di Terni, si metteva il palco di fronte alla facciata dell'ex chiesa del Carmine, no?
1: È vero, sì, mi ricordo.
0: Impazzivano i fonici, impazzivano, perché quella parete così non riusciva... non si riusciva a trovare l'acustica migliore, perché praticamente faceva da muro e impazziva, no? Era una cosa veramente... Invece, se stai in un luogo come quello che hai descritto tu, credo che la musica sia la musica, i suoni, perché poi bisogna cogliere anche le sfumature di queste cose, no?
1: Assolutamente, soprattutto.
0: Capisci? Cioè, se tu stai in un luogo che praticamente crea un eco particolare, riverberi, insomma non viene bene.
1: Bravissimo Giorgio, hai detto proprio delle cose tecniche, sì, importantissime.
0: Cioè puoi immergerti nella mente, parliamo anche di musica sacra, se puoi immergerti per bene in tutto questo, no, è tutta una...
1: È molto complessa la cosa, spesso non accettano appunto l'invito per queste motivazioni profonde. Loro sono abituati a stare in cattedrali, in luoghi...
0: Hanno già un'acustica, spesso le cattedrali nascono con un'acustica, cioè fatta, messa al servizio,
1: certo.
0: Al servizio non solo del sacro, la messa, ma anche proprio dei cori.
1: I luoghi più importanti.
0: Posso raccontare un piccolo aneddoto che per questa cosa? Io a Roma c'è una grande basilica, la Basilica di San Giovanni, no? È una delle più, San Giovanni Laterano, bellissima, che addirittura, pensa Virna, non tutti sanno che spesso viene utilizzata anche come scorciatoia. Si entra da una parte, dalla parte di Piazza San Giovanni, e si esce praticamente in Via Sannio, dove c'è il famoso mercatino, no? Che non so se l'hai mai sentito nominare Via Sannio, il mercatino.
1: Sì, ma non ho mai...
0: Non ci sei mandata, però...
1: Ma insomma, mai andata.
0: Io ci andavo. Allora, una volta ero con mia moglie a Roma, dico, ma vogliamo andare in Via Sannio? Entriamo nella basilica per fare quella che io conoscevo come una sorta di scorciatoia, e in quel momento c'era un coro di voci bianche.
1: Mamma mia, che meraviglia!
0: Una cosa incredibile, Virna. Siamo rimasti incantati, mi ci vengono i brividi a ripensarci. Ma con l'acustica di cui parlavi tu prima, perfetta, canti gregoriani. Via Sannio non ci siamo andati più, siamo rimasti lì. Ad ascoltare questa cosa meravigliosa. Chiusa la parentesi. Tornando a domani, allora. Cappella musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, coro. Poi leggo anche padre Peter Hardy, direttore, Alessia Cecchetti, organista, e c'è anche domani, quindi si presenta una serata veramente unica.
1: Sì, importante, sì. È il cuore, non a caso poi al centro dei tre concerti, no? Perché a simboleggiare questo il cuore proprio di San Francesco, della spiritualità, che sempre di più il festival sceglie, ma naturalmente converge verso questa direzione. Non necessariamente, no? Noi accogliamo anche i miscredenti, assolutamente. L'intento anche del viaggio di spiritualità è questo, di avvicinare alla spiritualità e al credo. Al credo, no? Significa credere in qualcosa di sovrannaturale che ci permette di vivere con più speranza, con più forza, con anche degli ideali maggiori, no? Una spinta maggiore. Abbiamo bisogno di questo perché siamo talmente fragili come uomini.
0: E la musica, la coralità, voglio dire, aiutano da questo punto di vista, sono un grande grande viatico, no? Giusto?
1: Sì, anche perché noi siamo immersi da questo commercio comunque della musica. Il festival attesta anche questo, no? Vogliamo rallentare contro la mercificazione, contro l'iperproduzione, che sicuramente porta alla superficie. È impossibile far bene tante cose. Quindi è necessario soffermarsi, è questo anche il messaggio, no?
0: A che ora comincia?
1: Sempre alle 21:40, perché è un orario è vero che è di martedì e di mercoledì. Ieri ho ricevuto la telefonata, e mi ha fatto veramente molto piacere, di uno dei sostenitori, che è l'ex onorevole Cesare Damiano, vi ricordate, no? del lavoro, e, scusandosi e dicendo: sono bellissimi questi concerti, ma nel giorno infrasettimanale, martedì e mercoledì, non ce la faccio a venire. Quindi è vero questa cosa, che è complessa, no? Martedì e mercoledì, ma io innanzitutto dipendo dalle disponibilità degli artisti, questo è il primo elemento.
0: Non ti... perché diciamo i fine settimana sono spesso ingolfati di iniziative.
1: Bravissimo, anche questo.
0: Quindi è meglio,
1: sì.
0: Proprio per lo spirito del festival, secondo me, al di là della necessità oggettiva, no? Della disponibilità, eccetera, secondo me è bene così.
1: Sì, spezzare un pochino la settimana.
0: Fine settimana ce ne sono talmente tanti in giro.
1: È vero. È vero, anche questo è stato pensato, in effetti, e anche l'orario, perché quando abbiamo provato ad anticipare, siccome non c'è solo un pubblico locale, diventa oggettivamente un problema arrivare. È vero infatti che prima delle circa delle 22 non riusciamo a partire, perché è il colmo, non si dovrebbe, ma si aspetta un po' il pubblico.
0: Sì, ormai si è prolungato, no? Un tempo c'era proprio la cosa, anche hai visto i palinsesti televisivi? La prima serata te la fanno cominciare tardissimo, no?
1: Allora è proprio un'abitudine. Una tendenza.
0: Bisogna farsene una ragione. Senti, questo domani, no?
1: Già abbiamo questo detto. Domani.
0: Poi c'è l'ultimo appuntamento, ne vuoi accennare? Ma io ti chiamo lunedì prossimo.
1: Io dico che l'ultimo appuntamento con, ormai entrato nella storia, è diventato un carissimo amico, Paolo Vivaldi, è qualcosa di meraviglioso. Avremo la grande fortuna, a prezzi irrisori, di ascoltare un concerto da auditorium del Parco della Musica e anche oltre, perché Paolo Vivaldi è annoverato, no, ad essere, si dice, dall'erede di Morricone. Tra l'altro ha studiato anche con lui, erano molto amici, e lui è amico, è parte importante della famiglia Morricone, e a parte una persona squisita, e lui, se andate a vedere le biografie Rai Fiction, le più importanti, quelle che poi ascolteremo nella serata del 28 insieme a questi musicisti, un quintetto d'archi meraviglioso, stiamo parlando del primo violino di Alberto Mina dell'Accademia Santa Cecilia, Miwash Ozaki secondo violino, Gaia Orsoni viola, Matteo Scarpelli mio compagno di Santa Cecilia del perfezionamento del corso triennio qualche anno fa, Massimo Ceccarelli, uno tra i massimi musicisti che abbiamo, Morricone gli dedicò anche un brano, insomma stiamo parlando di grandissimi musicisti. Noi ascolteremo le colonne sonore di Paolo Vivaldi, di Rai Fiction, Luisa Spagnoli, Olivetti, Pietro Mennea, Rita Levi Montalcini, Rino Gaetano, la baronessa di Carini e tanti altri, sino al film premiato Il Nibbio. Insomma, scapolavori della musica che potremmo ascoltare dal vivo.
0: I biglietti dove si trovano per...
1: Allora, i biglietti dalle 6 della mattina fino alle 1 ed oltre della notte li trovate con un bel gelato al Caffè Paretti a San Gemini, via del Corso. Oppure nei punti online Ticket Italia e nei punti abituali di vendita, insomma, che trovate anche, no, a Terni. È comodo, insomma, l'acquisto di un biglietto o la sera stessa prima del concerto al botteghino.
0: Come no? Senti, Virna, io ti faccio tanti complimenti per questo tuo impegno in cui ci metti corpo ed anima, naturalmente.
1: Sì, è vero.
0: Poi oggi è la vigilia, quindi c'è veramente tanto da fare ancora. Tu, essendo una perfezionista, immagino che ti fa venire anche un po' di ansia, no?
1: Diciamo c'è tutto, abbiamo tutto. È un quadro completo, anche la stanchezza. anche la stanchezza, perché
0: vabbè, ma dopo ti riposi un po', no?
1: Sì, dopo sì, diciamo, quando ascolti questi capolavori d'arte sei ripagato di tutto, e vedere queste persone così cariche, con al termine dei concerti così sorridenti e felici, questo ti riempie il cuore, insomma, la cosa più importante. È il successo vero, è quello che restituisce il pubblico.
0: Ti abbraccio tanto e ti do appuntamento a lunedì prossimo, quando parleremo dell'ultimo evento organizzato.
1: Grazie carissimo Giorgio, grazie di questa cultura che hai infinita, e umanità immensa.
0: Mi piace molto ascoltare persone come te, lo sai. Va bene, un abbraccio.
1: Grazie anche a te forte, arrivederci a tutti.
0: Allora, ricordate quindi l'appuntamento per domani con il secondo evento di San Gemini Classic, e poi ci sarà l'ultimo appuntamento il 28 luglio. Abbiamo ascoltato Virna Liurni, che è la direttrice artistica, o se preferite direttore artistico del festival. Un attimo di pausa.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora, riprendendo il filo del discorso, quella canzone che interessante, no? Che fa un sacco di giri. Andiamo a partire dal Cantagiro del 1966. La canzone che vince quel Cantagiro lì, Io in mente te, dell'Equipe 84, con quel bel testo di Mogol che dà proprio il senso dell'amore travolgente, no? Vi ho fatto ascoltare la versione originale della cantautrice Sylvia Tyson, canadese, che è del 65. Nello stesso anno un cantautore molto impegnato anche politicamente, statunitense, che era stato addirittura a Sanremo con il coro dei Minstrels, addirittura Barry Maguire, incise una versione con una sua voce roca, un po' sofferta, un po' da cowboy, no? Western, un po' western, da masticatore di tabacco praticamente. E una versione veramente molto bella, tanto che io, quando sono andato, ho raccontato l'aneddoto, l'episodio, sono andato ad acquistare il 45 giri con i soldi di mamma e papà, dagli Alenti, allora, c'era il papà di Rino, di Gianni, insomma, allora in quel negozio di dischi, mi propose di scegliere le due versioni. Io, indecisissimo, alla fine scelsi i Modenesi di Maurizio Vandelli e Victor Sogliani e soci. E però la versione di Barry Maguire è bellissima, ve la faccio ascoltare. You Were On My Mind.
3: Well, I woke up this morning.
0: Aspetta che inizia in maniera... Mi sono mangiato forse l'incipit. Eccola.

nello spirito un po' diverso rispetto al testo bellissimo di Mogol. Qui si parla di un amore finito. Di là è un amore travolgente. Che quando mi sono svegliato questa mattina e tu eri nella mia mente, ho problemi, guai, ho preoccupazioni, guai, ho delle ferite da fasciare, così sono andato all'angolo solo per alleviare il mio dolore, ho problemi, guai, preoccupazioni, sono tornato di nuovo a casa. Quando mi sono svegliato questa mattina e tu eri nella mia mente.

Nonostante tutti i guai, tutti i problemi, le preoccupazioni, io c'ho solo sto chiodo fisso praticamente. Quest'amore finito è una canzone veramente bella di Barry Maguire, che però insomma c'ha quel percorso di cui dicevamo, no? La cantautrice canadese, lui, poi l'Equipe 84. Pensate che percorsi. E, detto questo, volevo mandare una canzone che ricorda un anniversario triste, il G8 di Genova e la morte di Carlo Giuliani. E, Francesco Guccini. Questo evento tragico si svolge a Piazza Alimonda e che qualcuno ha intitolato così, in modo emotivo, ma significativamente Piazza Carlo Giuliani, ha dedicato una canzone. Che sentì nel 2004, l'evento è del 2001, quindi 3 anni dopo. Francesco Guccini scrive e interpreta, incide Piazza Alimonda.

una ferita mortale. Quel G8 fu qualcosa di veramente assurdo, tragico, una prova di forza con delitto. E, a proposito di Barry Maguire, che abbiamo ascoltato prima in quella versione di You're On My Mind, vi faccio ascoltare la sua canzone forse più famosa, una canzone che è stata anche questa ripresa, ne ha fatto, c'è stata anche qui versioni italiane di vario genere, più o meno di lotta, Eve of Destruction, Barry Maguire.

0: il quale le canzoni volevano inviare un messaggio, insomma. C'era un cuore politico, nel senso più puro e del termine, privo di ogni tentativo di strumentalizzazione, no? Ecco, questa canzone ebbe un enorme successo, denunciava i grandi problemi di quel periodo, del 65 questa canzone, le tensioni razziali, il timore che il mondo stesse andando verso l'autodistruzione. Letteralmente Eve of Destruction significa vigilia della distruzione, no? L'idea di trovarsi ad un passo da una catastrofe. Era quello il tempo, ma è anche il tempo di oggi, se ci pensiamo bene. È una canzone che ha uno spirito che è molto attuale. Apriamo qualsiasi trasmissione televisiva, qualsiasi telegiornale, qualsiasi social, e ci troviamo di fronte ad eventi più che allarmanti, per essere buoni con l'espressione, ma sono qualcosa che davvero fa orrore. L'ultimo orrore che ho: bombardamenti, vite distrutte, vite stroncate. E l'ultimo orrore veramente, che è su tutti i social praticamente in versioni più o meno integrali, è l'orrore dell'uomo al pilastro di Bologna, sotto la custodia dello Stato, che muore. Successo negli Stati Uniti, ricorderete le grandi proteste. Adesso bisognerà vedere, bisognerà indagare, bisognerà stabilire, non bisogna gettare la croce addosso a nessuno, tutti cercano di fare al meglio il proprio dovere, però insomma una vita che muore in quel modo non può non farci sentire coinvolti in qualche modo, no? Perché lo Stato siamo noi, e se noi Stato teniamo sotto custodia qualcuno immobilizzato, ammanettato, e questo non deve morire, la sua salute deve essere assolutamente tutelata, perché da quel momento in poi siamo tutti noi a tenerlo sotto la nostra custodia e a stabilire, non so se ha delle colpe, dovrà pagare, dovrà scontare queste colpe, se non ce l'ha deve essere lasciato libero. Se sta in uno stato di agitazione, sta facendo qualcosa di male, si cerca di calmarlo, no? Grande calore di questi giorni, uno dei miei figli vive a Bologna e Bologna in questi giorni è davvero una fornace, il caldo è... Bologna è una città particolare, d'estate è caldissima. Io ricordo, da consigliere comunale andai con la fascia tricolore a Bologna il 2 agosto per la cerimonia della commemorazione della strage, e dal caldo che c'era a un certo punto mi uscì il sangue dal naso, proprio una cosa incredibile, no? E perché è veramente insopportabile. Quindi non so, magari questo poveraccio era in uno stato di agitazione perché, non so, il caldo, perché i suoi problemi, qualsiasi cosa, insomma. Però una volta preso sotto custodia, la sua salute doveva essere tutelata. Non è successo così. Adesso bisogna vedere e capire anche perché, ma cose del genere non vanno assolutamente trascurate. E non possiamo azzardare, allora io qua, queste cose che si leggono avventatissime e improprie sui social. Ci fermiamo un attimo.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale: attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. su una campagna pubblicitaria di un mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
0: Vi dicevo delle canzoni che erano concepite anche come veicoli per inviare messaggi, e questo era particolarmente vivo negli anni 60, anche nella musica più commerciale, quella che arrivava ai primi posti della hit parade di allora. Insomma, c'era una canzone per esempio di Barry Maguire, raggiunse il primo posto in classifica negli Stati Uniti, dove era particolarmente viva la protesta contro la guerra nel Vietnam. Un cantautore italiano, Mauro Lusini, scrisse una canzone intitolata C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. La propose la casa discografica. Migliacci, grande Franco Migliacci, paroliere molto in gamba, intuì che la canzone poteva diventare un successo, si è affidata ad un cantante famoso di grido, e allora la canzone lui la prese e la perfezionò dal punto di vista del testo, che era un po' così, no? Quasi, non dico dilettantesco, però insomma un po' da aggiustare, e la canzone divenne un successo che gli italiani non potevano ascoltare alla radio, sulla radio nazionale, perché il monopolio radiofonico censurò la canzone perché parlava della guerra nel Vietnam, l'alleato statunitense impegnato nella guerra. In Italia questa canzone non si poteva ascoltare, ma fu un grande successo. Gianni Morandi ha riproposto questa canzone anche recentemente. Ve la faccio ascoltare in una versione corale, qui ci sono in tanti, Alessandra Amoroso, Ariete, Brescia, Gaia, Gigi D'Alessio e tanti altri. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

La canzone di Mauro Lusini avete ascoltato anche Giovanotti, questa canzone corale, bellissima idea, no? Mauro Lusini che recentemente ha pubblicato a 80 anni un bel disco fatto anche di collaborazioni, no? Per esempio ce n'è una proprio con Gianni Morandi, che poi anche lui incise, c'era un ragazzo che come me, no? Eccetera, eccetera. E su questo ultimo disco di Mauro Lusini c'è una bella canzone che si intitola Sulla ruota del tempo con Gianni Morandi.

Che bello è la ruota del tempo, è come se fosse una ruota il tempo dove alcune situazioni si ripresentano, è una circolarità, bella dai. Allora c'è una parola che mi ha suggerito una canzone in questo, nel brano che avete ascoltato adesso, e questa parola è autogrill. L'autogrill è fondamentale, chi sta viaggiando insomma si ferma. Cioè sono quei momenti nei quali quell'attimo di sosta ti ristora, no? In qualche modo, per tanti motivi, dai servizi igienici al panino, al tramezzino, al caffè, il cappuccino, la bibita, l'acqua minerale, qualsiasi cosa. Andiamo in autogrill con una delle più belle canzoni di Francesco Guccini, Autogrill.

0: Una delle più belle canzoni di Francesco è Autogrill, insomma, bella anche dal punto di vista musicale, bellissima. Allora ci fermiamo un istante.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

beh, sì, che un augurio, eh? Alfa e Omega, no? Alfa e Jovanotti con questa Buon Vento, credo che sia una canzone, beh, anche in classifica, insomma, sta andando bene, gradita dal pubblico, come si dice. Io volevo farvi ascoltare adesso, c'è un cantante piuttosto dimenticato, che si chiama Luigi Fiumicelli. Questo Luigi Fiumicelli, classe, quando è nato? Lui è nato nel 39, quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, il 20 luglio oggi, fiorentino, cantante e chitarrista, noto soprattutto per una canzone che poi è stata ripresa anche da, anche lui la riprende, la versione italiana di una canzone di un successo internazionale, e nel 1963 pubblica una canzone che poi è stata anche ripresa, perché è bellissima questa canzone, dolce, anche racconta di una, anche di un mondo, quello delle lettere, le lettere proprio che venivano sigillate un tempo, no? E come sigillate? Come sigillare una lettera d'amore? Naturalmente con un bacio, no? E con che le sigilli? Le lettere d'amore. Allora vi faccio ascoltare Luigi Fiumicelli, con tanti auguri di buon compleanno, e la canzone è sigillata come un bacio. Sigillata come o con un bacio? Come o con? Che te dico? Cerco conferma. Poi vi dico, eh? Poi vi dico.

sigillata con un bacio la lettera. Sono due innamorati, insomma, costretti a separarsi perché le vacanze sono finite, no? Mi pare di capire che è questo. La versione originale di questa, un successo del 63, ma la versione originale dice esattamente le stesse cose, non cambia, è stata incisa da un sacco di interpreti questa canzone, e quella più famosa, diciamo, dell'anno precedente, del 62, è di un cantante di grande successo in quel periodo, Brian Island, sigillata con un bacio.

sigillare una lettera con un bacio, la lettera devi scrivere, devi scrivere bene, buttare via i fogli perché è scritto male, non è poi metterti lì a fare correzioni con la penna, no? Brutto, dai. Adesso tutto non c'è, adesso fai messaggi, le cose, gli errori si fanno ugualmente, però è un'altra cosa, che sigilli un messaggio WhatsApp con un... sì, cioè, si può fare, ci metti un bacetto, una roba, un cuoricino. Il più grande successo di Brian Island è una canzone anche questa tradotta in tutte le lingue, in tutti i continenti. In Italia per esempio c'è un paio di versioni, mi ricordo una di Bruno Martino o Marino Marini, uno dei due, e Bruno Martino il suo complesso o Marino Marini il suo complesso, per dire, ma anche una bella versione di Dalida. La versione di originale di questa canzone estiva parla del bikini, del due pezzi, il costume da bagno in quel periodo, insomma, faceva furore e faceva anche infuriare perché molti non lo sopportavano. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, questo super giù il titolo.

La versione italiana di cui parlavo prima era di Marino Marini, un fuoriclasse. Pensate che tra i grandi ammiratori di Marino Marini c'era anche il papà di Paul McCartney, che aveva i dischi di Marino Marini e li faceva ascoltare al figlio. Dai, ascoltiamo i pezzettini di Bikini di Marino Marini.

diventata un'attrice di successo. Era Marino Marini con il suo complesso, che Marino Marini, magari qualcuno, quelli meno, i più giovani non lo ricorderanno, ma era uno che aveva veramente un grande successo anche internazionale. La musica cosiddetta da night, no? Di questa musica da night era veramente un fuoriclasse il grande Bruno Martino, che abbiamo citato prima erroneamente, perché non era lui, insomma, era Marino Marini, che a volte però mi cambia di confondermi. Allora lo faccio ascoltare Bruno Martino, non vi faccio ascoltare Estate, La chiamano Estate, queste che sono famosissime, vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Con quelle gambe.

0: Faccio ascoltare adesso una canzone del grande Fred Buscaglione che si intitola, beh, è una canzone di stagione praticamente, si intitola Sogno d'estate.
1: Addio, sogno d'estate, col vento dell'autunno,

0: Allora, Fred Buscaglione con... In che senso? Tequila? Tequila? mi incuriosisce questa... Adesso, beh, mattina non è che puoi... No, non è tempo di... Però tequila? Tequila? Sta lì.
1: Tequila!
0: Tequila!

qui Fred Buscaglione non è che canta, non è impegnatissimo, ogni tanto dice tequila, più impegnato a bere che a cantare. Ora vi faccio ascoltare, però rimanendo in una certa atmosfera, il night, siamo prima degli anni 60, c'era quella voglia di mettersi alle spalle gli orrori della guerra. Allora vi faccio ascoltare la voce di un grandissimo cantante jazz, anche Nicola Arigliano, My Wonderful Bambina. Nicola Arigliano.

Nicola Arigliano con questa My Wonderful Bambina. Adesso vi farei ascoltare ancora una canzone riproposta, anche questa, diverse volte, del signor Fiumicello. Sì, ho detto bene? Come sì, no? Fiumicelli, plurale, Luigi. Questa canzone si intitola, anche questa è stata ripresa da sta nel bouquet di fiori confezionati da in uno dei bouquet di fiori confezionati da Franco Battiato, no? Si intitola però non è quella, no non è quella, no non ce l'ho, no, cancellate tutto quello cancellate tutto quello che ho detto fino adesso, ve la farò ascoltare tra poco, quella che è molto bella. Aspetta, però forse ce la posso fare al volo, c'entra niente Luigi, però non c'entra niente, non c'entra niente lui, ve la faccio ascoltare dalla versione originale di Salvatore Adamo. C'entra niente Luigi è sigillata con un bacio e basta, è chiuso lì, abbiamo chiuso lì la questione. Questa è bellissima, questa canzone bella, parla di un amore perduto, perduto amore, Salvatore Adamo, perduto amore. Un lento struggente.

Abbiamo fatto un po' di revival, come, per così dire, in questo, spero di non, che non vi siate annoiati, troppo, perché adesso vi faccio sentire una canzone, dai, sempre rimanendo nell'ambito. Questa era del 64, dopo andrò a vedere un attimo quali erano le canzoni in voga in quell'anno lì. Oh, adesso vi faccio stare bene con una canzone d'amore bellissima. Questa canzone d'amore bellissima ve la faccio ascoltare dalla voce di un grandissimo personaggio. Si chiamava Demis Roussos, era greco di origini, poi è vissuto in Francia, quindi Demis Roussos, cominciano i francesi, Demis Roussos. Vabbè, quando l'amore diventa poesia.

con l'arrangiamento veramente bellissimo di Vangelis, Papa Tanassio, erano gli Aphrodite Child, la voce meravigliosa di Demis, non ricordo gli altri o l'altro chi fosse, mi ricordo questi due, Vangelis e Papa, mi documento. No, ve ne faccio ascoltare un'altra, questa è una canzone di Sergio Endrigo, meravigliosa. Interpretata magistralmente da loro, dagli dai figli di Afrodite, di Venere, dalla Grecia con amore e bravura, lontano dagli occhi.

lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Questi figli di Afrodite venivano dalla Grecia, erano in tre, erano in tre. Come vi dicevo, naturalmente, Demis Roussos, che è cantante con una voce bellissima, e poi c'era Vangelis, o Vangelis, diciamo Vangelis, che suonava le tastiere, grande autore anche di colonne sonore, impareggiabile musicista, pensate, autodidatta, mi diceva un amico un tempo, anche lui autodidatta, che cercava un po' di fare come Vangelis. E poi c'era il batterista che di nome Lucas Sideras, erano questi tre, voglio dire, bravissimi. Allora, per chiudere questo cerchio e arrivare alla fascia che contiene anche un'edizione ampia del nostro radiogiornale, non ampia, un'edizione del GR, vi faccio ascoltare Petula Clark, una grande artista britannica conosciuta in tutto il mondo, e la canzone si intitola, in italiano la canzone, L'amore è come il vento.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il della regione,

0: per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il nono, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere due petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
1: La sigla? No, c'è una canzone? Che succede?
2: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà.
1: Aspetta, aspetta, c'è Riccardo del Turco che vorrebbe cantare la sua canzone. La facciamo cantare, dai, ma mi riposo pure, no? La sigla subito, il mercatino, gli annunci, la roba. No, vabbè. Basta. Diciamo un attimo, paziente, facciamo pazientare l'orchestra. Dai, luglio, col bene che ti voglio. Pure mandiamo la sigla prima. Diamo la sigla? Ci togliamo il pensiero? Dai, andiamo alla sigla del mercatino, così do anche i numeri, questa roba qui, no? Tanto sto da solo, faccio quello che mi pare, eh? Veramente solo non sto, perché ho iniziato intorno alle 9, no? E la mia cagnetta, che si chiama una splendida cocherina molto affettuosa, è stata sempre insieme a me. Ah, si è goduta tutte le canzoni che ho mandato, è andata via solo una volta a farsi una bevutina, ma per il resto è stata sempre qui, alle mie spalle. Beh. Questo è uno spazio aperto, lo sapete, no? I nostri numeri sono il 402501, il 59151, prefisso 0744, e c'è anche il 334 9210 852. La canzone che volevo farvi ascoltare si intitola Luglio, Riccardo del Turco.

0: Luglio di Riccardo Del Turco. Allora, vediamo un po'. Luca vende un tavolo da Terni, vende un tavolo da cucina a 20 euro, padel da 4, un tavolo da 4, mi pare, adesso, oh, un po' di più, mi ricordo, un tavolo da cucina. Vende padelle, sempre per cucinare, a pochissimo prezzo, e una scala allungabile, vende anche. Lui sta a Terni, il numero è 333-890-4901, 333-890-4901. Vende spremi pomodori elettrico professionale, poco usato. Il numero di Mario è 347-7182-710, 347-7182-710. Vende 26 cavalletti per impalcature, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro, e il numero è 347-6587-704, 347-6587-704. Vende gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo, con 10 ore di utilizzo, 110 euro trattabili, 331-4077-257, 331-4077-257. Vende un'asina di nome Peppa, che ha partorito da poco una puledrina neonata, praticamente le cede insieme, Peppa e figlia, e vende anche un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni di nome Astro, di ottimo carattere. Il numero di Ruggero è 349-090-5621, 349-090-5621. Se non vi risponde perché è impegnato in lavori agricoli, magari con le macchine un po' rumorose, potete chiamare Giovanna, sua moglie, che è in casa, e il numero è 347-2117613. Ripeto, 347-2117613. Pronto?
1: Sì, buongiorno signor Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Buon caldo.
0: Eccolo.
1: Buon caldo.
0: Preciso.
1: Che... Beh,
0: sì.
1: Mo, fa piacere che oggi io sono entrato in macchina un po' prima, dico allora riesco a fare un contatto. Così era il mio pensiero.
0: Bene. Che...
1: Come va Giorgio?
0: Come e come deve andare? Ci vorrebbe un'ora di trasmissione per spiegare come va, però via, la mandiamo come va, come ce la manna il destino, come ce la manna nostro Signore, che ne so, la provvidenza, la mandiamo, ce la fanno, finché ce la fanno.
1: Una notizia familiare nostra, ieri mia figlia Valeria sì. Ha preso la quarta laurea da
0: Complimenti, complimenti. Quarta laurea in che cosa?
1: Musica terapeuta,
0: bella,
1: dottoressa in musica terapeuta, in specializzazione più o meno in prematurità, neatologia.
0: Se non è in vacanza proverò a chiamarla, va bene? È in vacanza adesso? Sì.
1: No, ci andrà i primi di agosto.
0: Va bene. Proverò a chiamarla così vi faccio un po' spiegare che cosa consiste. Va bene?
1: Sì, certamente, lei giustamente le darà tutte le informazioni precise, specifiche.
0: La musicoterapia, bella. Va bene, Amerigo. Sì?
1: Niente, visto che praticamente anche la mia compagna non lavora questo periodo in quella zona, di conseguenza ho preferito fare una telefonata perché magari bastava un altro mese.
0: Come no? Un abbraccio, ciao Amerigo.
1: Buona giornata.
0: Ciao carissimo, è una persona in gamba. Perché ci incontriamo spesso nelle passeggiate mattutine, adesso con questo caldo non cammino parecchio perché i miei cani non, si affaticano troppo. Non, io pure, ma loro di più. Stanno proprio, specialmente Bruno che ha 13 anni, ma arranca col caldo, è una pena. Mi tocca tirarlo qualche volta, dargli una mano, insomma, per farlo camminare. E vabbè, quindi non ci incontriamo più spesso. Fatti piacere questa telefonata. Lui è. Poi vi farò ascoltare una canzone della figlia di Amerigo, che è veramente molto brava. Sì, che dire? Che facciamo una pausa? Posso? Faccio una pausa? Fatemi fare una pausa. Ecco.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
0: Bene, volevo farvi ascoltare la canzone di Valeria Crescenzi, la figlia di questo nostro grande amico che ho salutato in diretta prima. L'ultima canzone di Valeria si intitola Nero.

mi riprometto di ascoltare un attimo, di contattarla Valeria, perché insomma questa cosa della musicoterapia insomma è interessante, molto interessante. Allora leggiamo ancora qualche annuncio, vediamo. Claudio vende gomma per Mieti Trebbia Laver da 84 a prezzo modico. Il numero è 340 7980 515, 340 7980 515. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molinano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro sempre lì a Molinano, 1950 agricoli con ulivi e 600 abitabili, 15.000 euro, entrambi 25.000 euro. Il numero è 338 1921 075, 338 1921 075. Ulisse da Greccio, non da Itaca, ma da Greccio, vende, e lui è di Roma però, grande Ulisse è di Roma, vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella e vende pezzi originali d'epoca. Il numero di Ulisse è 339 47 66 260, ripeto 339 47 66 260. Oggi è il compleanno di Rose, di Rose Villain, e quindi faccio ascoltare una sua canzone, dai, con tanti auguri a questa brava e bella interprete, Rose Villain.

nata oggi il 20 luglio dell'89, Rose, che in realtà si chiama Rosa, Rosa Luini si chiama, milanese, e classe 1989, e vissuto parecchio negli Stati Uniti, insomma, Los Angeles, New York, e vai, con tanti auguri di... Poi durante la mattinata, durante il resto della trasmissione, vi farò ascoltare anche altre canzoni di Rosa Luini in arte Villain. Allora, adesso vi leggo un annuncio, poi chiudiamo, no? Dai, chiudiamola qui. Visto che sto qui dalle 9, e dai, dopo alla fine, sai, uno c'ha una certa età, no? Allora, vende fieno primo e secondo taglio e a rotoli, vende vino bianco frizzante di propria produzione, pare che sia buono, io non ho mai assaggiato, ma qualcuno mi ha detto, persone informate sui fatti mi hanno detto che è buono. Vende due estirpatori, carica presse grande, spacca legno uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti idraulica, spandico, fermo, stavo, mi ha dato delle botte, vende spandiconcime, motozappa diesel 14 cavalli, Mieti Trebbia, modello 132 Laverda. Tutta questa ricca collezione di macchine agricole, prodotti dell'agricoltura al 338 6149296. 338 6149296. Vi lascio in buone mani, perché vi lascio con una canzone che piace tanto a un nostro grande amico che mi ha chiamato pure poco fa, si chiama Marchetto da San Liberato, e la canzone è di Antonello Venditti e si intitola Sotto il segno dei pesci. Detto chi è qui? Foto. Ah. Mi stanno inviando, bello però, mi stanno inviando delle foto storiche della... Vediamo un po' che foto sono. Eccole qui, come no? Ah no, mi ha mandato... Non è storica, è la foto di Americo con Valeria, che si è laureata, la quarta laurea ieri, bello, grazie Americo, bella, bella davvero, dalle un bacetto da parte mia a Valeria, che è proprio bello, dai, è un papà affettuoso, ma una persona veramente, bravissima persona, Americo, vabbè, allora, sotto il segno dei pesci, ciao. Ci sentiamo domani, se ce la faccio sempre intorno alle 9, perché sapete che Nadia si sta godendo le sue meritatissime ferie, ogni tanto è bene prendere una certa pausa, io me la prenderò ad agosto, dal 4 agosto in poi, quando tornerà lei, ma lei tornerà prima. Allora, sotto il segno dei pesci per Marchetto da San Liberato, con un abbraccio forte da me ma da tutti noi, perché lui ci vuole bene e noi gli vogliamo bene. Ciao.

dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servirò a supporto dello studente.

0: Al radio, il suono perfetto, DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
2: Radio Galileo, la tua radio.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
5: 3 persone lo tengono fermo, presenti anche 2 soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in Piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
4: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori, il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
6: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
4: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
7: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un Far West e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli.
4: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche 1 migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina cocaina e 2 di chetamina, sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini

0: della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Due sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
1: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il nono, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere due petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

pensavo sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera. Tienimi la fronte.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Buon pomeriggio, inizia l'appuntamento al bar della radio sulle ultime note di questa canzone di Peppino Di Capri, Il Sognatore. Oggi dedicheremo la prima parte del nostro programma al bar della radio a questo grande artista che ci ha lasciato qualche giorno fa, l'11 luglio, all'età di 86 anni. Peppino Di Capri ha partecipato 15 volte a Sanremo, 2 vittorie, una nel 73 e l'altra nel 76, e poi nel 2023 Amadeus consegna il premio alla carriera a questo grande artista, a questo grande interprete della musica napoletana. Addio a un vero sognatore che con un bicchiere di champagne ha saputo raccontare l'amore e la malinconica bellezza della vita. Proseguiamo perché tra poco riascolteremo l'intervista con Peppino Di Capri, un'intervista che risale a diversi anni fa. Adesso ci andiamo ad ascoltare proprio questa canzone, Champagne.

Ci sono artisti che non si limitano a interpretare delle canzoni, ma riescono a trasformarle in ricordi condivisi, accompagnando intere generazioni nei momenti più importanti della loro vita, emozionandoli e rassicurandoli, donando gioia al ritmo della loro esistenza. Quando una figura di questo calibro viene a mancare, il senso di vuoto va ben oltre il mondo dello spettacolo. È come se si chiudesse una pagina importante della storia nazionale, fatta di emozioni, ricordi e canzoni che continuano a vivere nel cuore di milioni di persone. Abbiamo ascoltato Champagne e ora, prima di riascoltare l'intervista, non è peccato.

0: È la musica di Peppino Di Capri che ci accompagna in questo inizio dell'appuntamento al bar della radio dedicato proprio a questo grande artista che ci ha lasciato l'11 luglio del 2026, qualche giorno fa. Adesso ci andiamo ad ascoltare un tratto di questa intervista che Peppino Di Capri ci ha rilasciato tanti anni fa e noi la riproponiamo al nostro pubblico, ai nostri radioascoltatori per ricordare questo grande artista, per risentire soprattutto la sua voce.
1: Che cosa vuol dire fare musica per Peppino Di Capri?
2: Ma per me fare musica è un po' la mia ragione di vita, insomma. Io confesso, non so fare altro, sono nato in mezzo alla musica e penso che dopo, quando smetterò, quando sarà arrivato il mio momento di mettermi da parte, continuerò a rimanere nell'ambiente, tanto è vero che c'è un studio di registrazione a Napoli molto attrezzato, e appunto per non soffrire molto questo allontanamento penso di rimanere nell'ambiente, quindi la musica per me è tutto.
1: Questa partecipazione a Sanremo 88, che cosa ti ha portato?
2: Ma in effetti quello che ci si aspetta, cioè per me Sanremo è una bella passerella televisiva con un grossissimo indice di ascolto. È chiaro che quando sei lì è stupido nascondere l'emozione, il coinvolgimento alla gara da cui sei preso, vieni trascinato così di forza. Però tutto sommato, insomma, a me non sono quelle tappe importanti che servono molto nella carriera di un artista, anche per segnalare la tua presenza, la tua immagine e fissarla sempre di più.
1: Hai partecipato a Sanremo 88 con il brano Non chiagnere. Perché questo titolo? Sei soddisfatto?
2: Ma in effetti è stata più una scelta della mia casa discografica questa idea. Io ho preparato un altro pezzo che mi sembrava più forte come testo, devo essere sincero, era molto forte, e però appunto loro volevano un Peppino Di Capri tradizionale, visto in questo momento di sbandamento musicale, dicevano vorremmo fare un passo indietro e riproporre così un Peppino Di Capri classico, più vicino al suo stile degli anni passati. Dico, vabbè, facciamo questo esperimento. Però ho fatto appunto il napoletano, è stato un po' che mi ha così un po' condizionato, perché giustamente il napoletano non è capito in tutta Italia, quindi in una gara dove si vota, dove appunto ci sono delle classifiche eccetera, era preferibile un pezzo tutto in italiano. Vabbè, comunque è andato bene lo stesso.
1: C'è in arrivo un 33 giri legato a questa canzone?
2: Ma non è legato a questa canzone, è uscito ieri un doppio album che è un mio concerto dal vivo, sono 20 canzoni, che sono un po' tutti i punti più importanti della mia carriera, e chiude con l'ultima di Sanremo, però non fa parte del concerto perché è aggiunta in fondo così senza applausi, senza niente.
1: A che cosa si ispirano le canzoni di Peppino Di Capri?
2: Ma diciamo che sia Peppino Di Capri che chi scrive per Peppino Di Capri è gente che conosce bene anche abbastanza bene, diciamo, la parte più nascosta di Peppino Di Capri, cioè fruga nel suo interno, nei suoi sentimenti, nelle sue vie più inesplorate, quindi diciamo che c'è una coerenza abbastanza comunicante con quello che poi vado a cantare. Io cerco di immedesimarmi in storie che, come succedono a me, possono succedere ad altri, e diciamo che il 70% delle volte ci azzecco, perché penso che tutto sommato la musica debba essere questa. La musica non deve essere mai protagonista, ma deve essere una cornice, un sottofondo, come lo è sempre stato negli anni passati.
1: Secondo Peppino Di Capri, riesce ancora la musica italiana in Italia ad affermarsi con tutto l'influsso di questa musica anglosassone?
2: Ma io dico sempre, non vorrei essere invece monotono, ma per me c'è troppa musica sul mercato, e quindi chiaramente c'è un'inflazione di personaggi, di produzione, e quindi chiaramente quando c'è un pezzo che deve venire fuori, viene fuori comunque, vuoi pubblicizzandolo, vuoi senza, quando c'è il pezzo originale, diverso dallo standard, viene fuori. Però quando tutti quanti ci mettiamo a bene o male a imitare certi schemi stranieri eccetera, ci sono già gli stranieri che lo fanno molto bene, l'unica cosa, appunto, limiterei un tantino l'entrata della produzione straniera in Italia, perché È vero che quella che poi magari dà l'ossigeno alle case discografiche per fare esperimenti con nuovi giovani, con nuovi appunto con gente da lanciare, eccetera, però è pur vero però che questa sovrapproduzione straniera limita un po' quello che dovrebbe essere invece il forzare un po' il blocco della nostra musica locale, quindi non lo so, io starei in una via di mezzo. Cosa è cambiato per Peppino Di Capri dalle prime canzoni Champagne e Roberta a questo ultimo lavoro a 45 giri, Non chiagnere? Ma in effetti mi sembra tutto abbastanza conseguenziale, io cerco di essere me stesso e cerco di far trapelare questo, come si dice, far filtrare questo mio modo di fare. Penso che se sono ancora qui è perché evidentemente questa cosa riesce bene, quindi tutto sommato sì, è cambiato qualcosa negli schemi così musicali, ma lo stile, il modo di cantare è rimasto abbastanza fedele a quello di quando avevo 18 anni. Questa è una cosa molto importante per me, perché io dico sempre che la componente principale per un cantante, un artista, deve essere l'originalità della voce, perché uno può essere anche bravissimo musicalmente, però se non c'è un timbro originale che lo distingue in mezzo agli altri, prima o poi, cioè, sei sempre legato alla canzone, mentre invece così facendo sei legato a un tuo modo di fare, a un tuo modo di cantare, così che più che altro è un dono di natura.
1: Qual è la canzone a cui ti senti più legato?
2: Ma io non lo so, ogni tanto magari qualche canzone mi stanca, la tolgo dal repertorio, però grosso modo non è che c'ho una canzone molto preferita mia, insomma. L'anno scorso è stato ad esempio Il Sognatore, mi piaceva molto, mi sembrava quella la canzone che più amavo, però tutto sommato col tempo, adesso nel rincidere quest'album dal vivo, ho scoperto che in tutte queste canzoni c'è sempre un pizzico di qualche cosa di diverso, quindi a Napoli si dice ogni scarafone è bella mamma sua, la soia, perché significa che anche se qualche pezzo è brutto, però siccome lo sento mio, quindi mi sembra bello, quindi sarei un pessimo giudice, lo lascio fare agli altri.
1: Cosa diresti ai tuoi fans?
2: Ma io posso dire, mi fa piacere che in questa radio si ascolta la mia musica, e questa è una cosa molto bella, questo, diciamo che per un artista è la componente, che ti tiene sempre vivo, sempre pronto a fare sempre meglio. Questa cosa mi fa molto piacere, vi ringrazio moltissimo, e anche in questa occasione, se è il caso di dire, vi lascio con la mia musica. Ciao da Peppino Di Capri.

Abbiamo dedicato i primi 25 minuti del nostro programma Al Bar della Radio al grande Peppino Di Capri. Abbiamo riascoltato l'intervista e con l'occasione abbiamo riascoltato anche alcuni brani dell'ampia discografia di Peppino Di Capri. L'ultimo era Luna Caprese.

Roberta Kelly con il brano Moniak. Adesso parliamo di cinema. A fermare l'andamento cinematografico di questa settimana ci sono state queste due partite, queste due semifinali dei mondiali, Spagna-Francia e Inghilterra-Argentina. Però da ieri è partita la programmazione con grandissimo successo del film, del nuovo film di Christopher Nolan, L'Odissea, e già si parla di record. 8 mesi di riprese in tutto il mondo, anche in Italia. Il film più costoso mai realizzato da Nolan ha usato cineprese IMAX 70 mm per tutte le scene del film. 609 chilometri di pellicola girata, tanta è la distanza da Roma a Milano. E adesso vi lascio con una brevissima clip del film.

0: La grandissima Tina Turner con il brano Simply the Best. E adesso andiamo ad incontrare l'ospite di oggi. Oggi incontreremo nel bar di Radio Galileo Dolcenera, perché con lei dobbiamo presentare il singolo My Love. Ciao Dolcenera.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Oggi dobbiamo presentare il tuo nuovo singolo My Love. Come vivi però questo momento di promozione? Piace questo momento di promozione per te?
1: Allora, guarda, di solito i momenti di promozione, proprio se devo essere proprio sincera, non è che mi piacciono tanto, perché bisogna andare a raccontare nell'intimo una roba che uno preferirebbe lasciarla lì, con le parole che ha scelto, con i suoni che ha scelto, in quel modo lì. Però e di solito amo, tra tutte le varie parti di questo mestiere, diciamo di gran lunga la parte della scrittura rispetto a quella di tutto il resto. Però in questo caso devo dire mi fa piacere raccontare questa storia, perché l'attenzione delle persone, la storia di My Love, dico, l'attenzione delle persone è diventata cioè praticamente limitata a pochi secondi, non riusciamo più ad andare nella maggior parte dei casi a fondo in una notizia, proprio perché stiamo abituando la nostra mente con i social, con lo scrolling sul telefono, ad andare alla velocità della luce senza approfondire niente.
0: Un brano presentato al San Marino Song Contest, che esperienza è stata?
1: Bene, però stavo finendo il concetto di prima, proprio di questo parla My Love, proprio di questo parla My Love, del fatto che abbiamo bisogno di esperienze più vere, di esperienze che lasciano, che ci facciano sentire, analizzare le cose, la realtà. My Love parla di questo, del fatto che avremmo bisogno di non vedere un miliardo di vite, non appena apriamo il telefono, di vite, di immagini di vite bellissime, magari anche più belle della nostra, ma che in realtà magari non sono così vere, magari è una parte che viene inscenata. Quindi, cioè, raccontare di questo, raccontare del bisogno di verità è importante. Poi, in riferimento alla tua domanda su San Marino, vuoi rifarla?
0: Sì, che esperienza è stata questa, Dolcenera?
1: L'esperienza di San Marino, carina, perché mi ha permesso di poter raccontare di My Love. Ho preso due premi importanti, che sono il premio della qualità e il premio SIAE, e quindi è stato l'inizio del percorso di questa canzone.
0: My Love segna il tuo ritorno. Cosa rende questo brano perfetto per inaugurare la tua nuova fase artistica del 2026?
1: La verità, il fatto che è viscerale, il fatto che è sanguigno, il fatto che è diverso da tutto, il fatto che è una canzone che prova a dire la verità in un mondo in cui ci siamo abituati molto spesso a fingere.
0: Hai descritto il brano come una riflessione sulla società contemporanea. Qual è la principale contraddizione che volevi mettere in evidenza?
1: La contraddizione è quella del credere che tutto il nostro sapere provenga dalla parte social, dalla parte della nostra vita digitale. Cioè, noi pensiamo di conoscere la realtà appena apriamo il telefono. Ma quella che vediamo nel telefono non è esattamente la realtà, è la comunicazione di qualcosa. E la comunicazione è leggermente, non è qualcosa che è esattamente vero, è la comunicazione di un qualcosa. Per cui bisogna in qualche maniera porsi delle domande, essere molto più critici nel momento in cui pensiamo di concepire, capire la realtà, capire la società, capire la politica, capire noi stessi, capire l'umanità, nel momento in cui la leggiamo sul nostro telefono, sulla parte digitale. Cioè è molto complicato. Prima almeno c'erano pochi mezzi di informazione, ma erano più verificati, più attendibili. Adesso c'è il far west, la comunicazione.
0: Pensi che i social media abbiano amplificato questo senso di solitudine?
1: Sicuramente lo hanno fatto perché nascono come mezzo di condivisione e in realtà diventano la vetrina in cui ognuno fa uno spettacolino. Il senso di competizione è una cosa che è arrivata alle stelle, cioè la tua vita in competizione con quella di tutti, di quella di tutto il mondo. Ed è impossibile sostenere per una mente umana, perché in qualche maniera tu pensi sempre, vabbè, ma io sono sfigato, oppure io sono faccio una vita mediocre, e poi magari in fase adolescenziale c'è la depressione al riguardo.
0: Chi ha collaborato con te nella realizzazione di questo brano My Love?
1: Allora, io sono molto felice della realizzazione del videoclip, perché ha preso il premio come miglior videoclip dell'anno ed è stato fatto da Gabriele Aprile, Eugenio Fierro, Andrea Scorpio, Pietro Fazzini, esattamente insomma ballerino e registi. Ed è una commistione tra intelligenza artificiale e riprese vere, proprio per portare sul piatto la discussione che se in tutto questo mondo digitale su qualsiasi cosa può essere riprodotta o finta, cosa rimane di autentico?
0: My Love, possiamo dire, Dolce Nera, che è il primo tassello di un progetto più grande. C'è in arrivo un album per te?
1: C'è in arrivo un album, verrà pubblicato in autunno e non vedo l'ora.
0: Legato a questo brano ci sarà un tour in giro per tutta l'Italia per te?
1: Sì, il tour partirà in autunno con l'uscita dell'album e sarà un tour piano solo recital dove la parte più divertente appunto perché è un... Un spettacolo che vede me in solitudine con il mio pianoforte. Questo è molto bello perché permette, dà ampio spazio all'improvvisazione e non solo, ma anche al racconto, perché è uno spettacolo anche teatrale, quindi non è un racconto della mia vita, è proprio una parte recitata, cioè è proprio uno spettacolo teatrale di tutto punto, insomma.
0: Ti piace quindi fare i concerti nei teatri con un pubblico più attento che magari fare un concerto sulla piazza?
1: Il concerto nei teatri, l'attenzione, sai cosa? Tutta la vita è una questione di che valore dai alle cose, è proprio una questione del valore. Se tu prendi, vai in teatro e sei tutto concentrato in quella visione lì, il valore di quella cosa è differente rispetto a un'altra roba in una piazza dove ci sono più distrazioni, eccetera. E soprattutto può permettere di comunicare cose più profonde rispetto alla caciara. Il teatro è molto bello, una caciara si può avvenire anche non solo in piazza ma pure tipo in un palazzetto, cioè,
0: certo, capito? Certo. Come ultima domanda, Dolce Nera, questo brano non ha partecipato a Sanremo, ti sarebbe piaciuto, tu hai partecipato in quattro edizioni a Sanremo, ti sarebbe piaciuto partecipare con questo brano a Sanremo?
1: Con questo brano sì, se l'avessi avuto in tempo per Sanremo, in realtà questo brano è nato molto recentemente, quindi che già a Sanremo era belle che andato.
0: Hai sempre dichiarato in passato di non aver presentato attento brani per alcune edizioni del Sanremo perché non avevi il pezzo giusto, preferisci quindi non andare piuttosto che portare un brano che tu non sei convinta?
1: No, io penso che quel palco abbia bisogno di un messaggio importante, però questo è come la vedo io. In realtà avrei potuto fare Amare Mare, che ho pubblicato in estate nel 2019 al Teatro Ariston, però non è, l'ho pubblicato in estate, quindi non c'è. In realtà avrei potuto fare Calliope, Pace alla luce del sole, perché aveva anche lì un altro tema importante, il tema della pace. Per me è importante il tema, per me è importante quando vai a Sanremo il tema. In realtà l'attitudine che c'è invece più comune non è quella. Quindi io, come lo vedo io, è una cosa molto personale mia.
0: Un tuo giudizio sul Sanremo degli ultimi anni? A Sanremo vediamo anche artisti che usano le autotune.
1: Sai, quello, guarda, allora l'autotune finché è una questione stilistica va bene, ma quando poi cominciamo Senza quello non esistiamo, sinceramente. Io ancora prediligo una musica dal vivo che possa essere anche suonata. Quindi, che ti posso dire? Ti posso dire che è un po' come il padel, cioè tutti possono giocare a padel, ma pochi possono giocare a tennis. Però al compenso c'è una marea di campi di padel dappertutto. E quindi è così, cioè, se mettiamo nelle condizioni chiunque di fare qualsiasi cosa, poi c'è chiunque fa qualsiasi cosa, ma le cose per bene poi hanno un ruolo più limitato, poverini, è un posto più limitato.
0: Manca un po' di melodia a Sanremo.
1: Sai cos'è che manca? La sacralità di quel palco, cioè il fatto che tu devi fare una cosa importante, grande, grossa, scritta bene, non tanto per andarci e per essere presente con una cosa che sia catching, no? Con una canzone che sia catching, facile da ricordare, eccetera. Non è solo quello, non deve essere solo quello.
0: Grazie Dolce Nera per questo intervento, non rimane altro e ti faccio i complimenti di andare ad ascoltare subito questo brano My Love. Grazie Dolce Nera.
1: Grazie.

Ringraziamo Dolce Nera per questa intervista. Abbiamo ascoltato il singolo My Love e noi proseguiamo nell'arco di questi ultimi 10 minuti a nostra disposizione. È pronta per cantarci questa versione Nina Zilli, il brano Se bruciasse la città.

fino alle ultime note di questa canzone di Nina Zilli dall'album Frasi e Fumo abbiamo ascoltato questa nuova versione del brano, di un brano, di un capolavoro di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

Siamo arrivati al traguardo anche oggi del nostro appuntamento al bar della radio. Abbiamo ascoltato anche la voce di Mina con questo capolavoro La città vuota. Io ringrazio Dolce Nera per l'intervista. Oggi abbiamo dedicato anche 25 minuti del nostro appuntamento. Era un dovere al maestro Peppino Di Capri per ricordare questo grande artista. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze, quelle di Radio Galileo. Vi lascio negli altri programmi e vi lascio nella compagnia di Gino Paoli e questo brano, Un sorriso gratis.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

siamo il sole che porti due le gambe decise, siamo in tre nel tuo letto. Tre, morena mia, il quarto bussa alla porta, cinque i tuoi conti.

Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano, visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Un saluto da Nicolò Ceni, tempo di prime amichevoli.

0: stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere il più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.

0: dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Clap your hands now.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il

0: degli arrosticini.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Narni, centro storico, torna a Gioca e Mettiti in Gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e Mettiti in Gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, Gioca e Mettiti in Gioco a Narni.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione di 2 addetti

0: 78 e nel 1979 stella del Liverpool e dell'Amburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, due Coppe UEFA e tre campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno due anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio Gioca e mettiti in gioco a Narni.

Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sulle linee Solidal e Libera Terra, prodotti che rispettano i lavoratori dei paesi in via di sviluppo e che provengono dai territori confiscati alle mafie. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus Grale 19.

0: Da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
0: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
2: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
3: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
2: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
0: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'Anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante

0: Della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSLE e Orsa Marittimi.
1: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da Re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna Gioca e Mettiti in Gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e Mettiti in Gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Love.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: più naturale.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

involucré. Lana sul mondo senza toccarlo mai, sfiorando la terra con semplicità.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello che

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: La musica è il cibo dell'anima, con Radio

Cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

il magro in un avanzo di cena. L'uomo senza anima è un'anima in pena, in cerca di dignità. Il saggio la cerca in un filo del prato. Il ragazzo nell'ombra di un riflesso passato.

vestiti un tatuaggio. Figli della notte, figli del mezzogiorno, nelle città di Frodo, senza niente intorno. Non ho più scampo, niente da indossare. Su una barca in tempesta, in altalena sul mare, dovrei leggere un foglio in cui potrei trovare

so com'era. E cerca nell'arte, nella letteratura, la dignità. L'inglese brancola nel futuro, nel vento gelido cerca lavoro. Non ha indirizzi, non ha denaro, e stringe i denti con baci.

0: sai che c'è. Oh yeah.
1: Popolo umbro, de Spello e de tutta la regione, prestate l'attenzione a quel che va da di Cesare Flavio Costantino Massimo Germanico vincitore trionfatore nonché il vostro imperatore. Volemo essere sensibili con le popolazioni che tutti possano gode le meglio condizioni, che godano le città, le province e le regioni, perché noi Flavia Gens, noi siamo i migliori.

visto che voi de spello con i tusci siete compari e tutti l'anni ce fate, li ludiscenici e gladiatori.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

non capisco. Quando a guardare lontano non riesco. Quando mi si blocca nella mano

che senza il mio specchio ti riesco anche a parlare, io che tra questi ulivi

Avevo una ragazza che non era acqua, non si poteva bere. Avevo un cane che non era una moto, non si poteva guidare. Avevo un amico che era troppo secco, col vento volava. Ho conosciuto un pesce a cui piaceva parlare, lo faceva mentre nuotava. Ho saputo di un topo che si è salvato dagli attacchi di un serpente. Adesso è libero, c'è chi dice sia a Parigi, è un topo pulito e intelligente. E quando guarda la torre, ripensa a Milano e alla sua prima casa, e mentre guarda la torre, inclina la testa per sentirsi a Pisa. Avevo una penna che non funzionava e l'ho buttata dentro al secchio. Ho avuto una storia che non andava, ma la tengo nel cervello. Avevo l'automobile ma non guidavo perché avevo una gomma bucata. Ho conosciuto una lumaca che sognava bistecche, ma mangiava insalata. E quando guarda le foglie, ripensa a Firenze e alla sua prima casa. E mentre guarda le foglie della foresta pluviale, sogna il cinghiale. Alla scuola superiore avevo un professore che non era saggio. Un mio compagno di classe non era un pallone, ma era bravo a calcio. Ripensando al professore che non era saggio, forse per questo insegnava. Ripensando al mio compagno che era bravo a calcio, aveva quattro gambe e nessun braccio. E quando guarda la porta, ripensa alla porta della sua prima casa, dove un giorno entrarono i ladri e gli rubarono tutto, tranne l'ombra dei quadri. La ragazza che non era acqua mi fece affogare senza una scusa. A volte usare l'immaginazione stanca, ma è stancante anche chi non la usa. Ho saputo che ieri un vaso si è buttato da un terrazzo gridando il vento è come il treno, poetico ma rompe il cazzo. E quando si frantumò per terra, ripensò alla pianta, ora senza una casa. Ma la pianta, con grande prontezza, riattaccò tutti i pezzi per finire in bellezza.